0: La dell'amore è molto semplice. Immaginate viaggiando a Verona, la più romantica città dell'Italia. Immagina una messa con bella, albahaca, ajo, tomates e nell'aria una bella canzone. Ah, e lo più importante, una gran pasta per innamorare. Pastas Verona.
1: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
0: Pastas Verona.
2: Hay una Bésame para cada ciudad, pero una sola emoción que nos une.
3: Bésame.fm.
2: Bésame Medellín, con los recuerdos y los artistas que marcaron generaciones.
4: Contra mí como si fuera yo.
5: Amor sin barreras.
3: Bésame.fm.
2: Bésame Bogotá, moderna, ágil, con las nuevas generaciones y un poco del ayer.